Cari chiari, mi sono persa nelle strade di un quartiere. Mi sono persa per andare a un paese.